sole tenuto teso trombal drenu dalla sciarre. Se ne posa possibile